0: Dit is B1. B1. Enjoy the music.
1: Mamma mia, che calore nella discoteca.

0: via de B1 app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio b1.be.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella disco.